0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
1: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
0: From 7 bar punto FM barra alter radio Algo Day.
2: From 7 bar punto FM alter radio Algo Day.
0: From 7ba.fm / Alter Radio, all go day. From 7ba.fm / Alter Radio.
3: Ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, luce verde, starter di puntata per un altro numero di Algo Day, un numero particolarissimo perché stiamo parlando con quello che piano piano sta diventando un amico, ma di sicuro è già un collega per tutta una serie di motivi. Stiamo parlando di un DJ, diciamolo subito, però che è anche in qualche maniera un radio DJ, quindi poi ce lo dirà lui. Sin da bambino, come suol dirsi, in queste cose coltiva una determinata passione con determinazione. Comunque adesso vediamo se c'è in linea. Sto parlando di Etna DJ, dovrebbe essere collegato, ovviamente, visto il nome, da Catania. Vediamo se c'è. Pronto?
4: Sì, ciao Chico, ciao alle amici ascoltatrici e agli amici ascoltatori.
3: E allora, da Catania, quindi vabbè, Etna DJ con un nome che vuol lasciare intuire la provenienza, quindi legato all'isola più grande del Mediterraneo.
4: Sì, vengo da Catania e dalla Sicilia, io dico, come detto tu, l'isola più grande del Mediterraneo, e il mio nome nasce proprio dal vulcano che si vede dalla finestra di ogni cittadino catanese e dei paesi dell'Etna. Il mio nome, oltre al fatto che sono di Catania, deriva anche dal mio genere musicale, che è la techno, un genere esplosivo, e dal mio temperamento.
3: Insomma, bisogna essere molto così, però del resto, ecco, sei determinato, una scelta verso la techno, un genere anche poco digeribile sotto certi aspetti, invece è piacevole perché la musica è bella tutta, a

0: invece rimorchiavano le ragazze. Però preferivo guardare DJ perché mi ero messo in testa, ce la devo fare anche io, voglio fare questa strada, voglio suonare questo genere, non solo per me ma anche per gli altri, per trasmettere un qualcosa.
1: Ma è così che nascono anche grandi portieri, no? Dice, ah no, tu non sai giocare, mettiti in porta, e poi nascono i buffon, no? Perché in effetti così, oppure che adesso uno non sa ballare, no? Vabbè, tu metti i dischi. Però attenzione, perché ovviamente è veramente una grande arte che se coltiva bene, con la passione che determina il successo di ogni singola materia, di ogni singola branca. Così, so che sei al lavoro, perché la redazione mi ha detto, guarda che uscirà con dei remix, con delle situazioni, perché no, il passo del DJ è di trasformarsi in produttore, però è ancora presto, ti stai avvicinando a questa situazione, hai già iniziato ovviamente a smanettare in questo senso, però adesso ti occupi di missaggi e quindi non hai un disco tuo, però so che ci proponi qualcosa da ascoltare, giusto?
0: Sì, intanto vorrei dire che mi sto occupando di questo remix che è sempre sul genere techno, stile Deborah De Luca, famosa DJ italiana. Non posso dire di chi è questo, diciamo, dell'artista a cui sto facendo il remix, però posso dire che uscirà quest'anno.
1: Propongo
0: una canzone da ascoltare che è uscita nel 2021 di Charlotte Witt e Rico San Giuliano, che hanno fatto un remix, il titolo Age of Love, che è una canzone uscita nel 91 più sul genere trance, ed ha un significato per me ed anche per molti, perché viene fatta questa canzone durante il periodo Covid, dove i DJ suonavano sui tetti, e proprio dall'incontro fra Enrico San Giuliano e Charlotte DeWitt è nato il loro amore, quindi è John Love in tutti i sensi.
1: Eh sì, beh, un periodo veramente che sembra lontano, fantascientifico, ha lasciato tante pagine brutte, il periodo di pandemia, però nello stesso tempo, ecco, ci sono ovviamente, come in ogni il clima generalmente brutto, anche grazie a Dio, delle sfumature, no? Delle pagine d'amore, diciamolo pure, che nascono in circostanze impreviste, e quindi addirittura per ragioni di sicurezza si suonava sui tetti, proprio per evitare, no? Il contatto diretto, e quindi veramente una bellissima storia. Allora ce l'ascoltiamo e poi torniamo ancora con Etna DJ.

0: Kiss my acid. Kiss my acid, kiss my acid.
1: Eccoci qua, sicuramente un pezzo che non manca di ritmo e quindi un pezzo al quale sei legato, perché davvero rappresenta tanto, no? Piacevole da sentire, però c'è questo suo significato che va a fermare, ripeto, questo periodo davvero pazzesco che tutti quanti abbiamo vissuto irrimediabilmente, no? E ci ha segnato, inutile dire, no? Però dobbiamo parlare di cose belle, dobbiamo parlare di musica dance, e c'è anche questo bivio, perché diciamo che sono tante le strade: uno fa o ricerca tra le mura domestiche o va, diciamo, nei locali, cosa che a te è capitata. Adesso si stanno aprendo nuove convocazioni, ci sono dei contatti, perché poi dopo a Catania e dintorni è pieno, no, di stabilimenti balneari, di situazioni, pub, quindi hai voglia di suonare.

0: Sì, ci sono tante occasioni. Io dico, diciamo, la verità, il genere che suonate è l'house più a Catania, però ci sono come dei club, dei piccoli club underground, ma sono anche grandi, sono che, diciamo, sono già fermati e anche un po' più difficile avere dei contatti. Però con queste piccole realtà ci sto lavorando e potrebbe arrivare un qualcosa che ancora non posso dire, e che potrebbe essere molto interessante sia per me sia per tutti quanti voi.
1: E beh, insomma, è una bella cosa che ci dici, non possiamo svelare nulla, ma saremo molto in contatto, perché Etna DJ ha preso davvero alla grande, in un abbraccio, la situazione dell'A4F, l'Alforfan. Ne parliamo poco anche nel corso dell'Algo Day, che molto spesso è in maniera speciale targato proprio Alforfan, però diamo spazio proprio a quello che è l'operato di chi abbiamo il piacere di ospitare. Però l'abbiamo detto proprio in apertura, è un collega per almeno due motivi. Vabbè, il primo è quello della passione per la musica, anche se in generi diversi, però la condividiamo alla stragrande. Ma attenzione, è anche un collega d'antenna, anche lui in broadcast syndication, si collega con diverse emittenti, e quindi raccontaci un po' di questa cosa, naturalmente senza fare nomi, per essere corretti. Noi almeno abbiamo questa etichetta, no? Cioè parliamo di tutto, teatro, sport, arriviamo fino a parlare di televisione, facendo a volte i nomi quando è strettamente necessario. Invece con le radio, siccome entriamo in questo caso su oltre 80 emittenti, ci piace, no, parlare di radio del cuore, di antenna di fiducia e via discorrendo, perché siamo appunto in collegamento e davvero ci sentono in tanti, no? E quindi qual è l'esperienza che ci puoi raccontare? Perché, no, è come le ciliegie, sono le radio, basta che uno si comporta bene, però una tira l'altra e si entra in contatto, no?
0: Ma guarda, per le radio è stata una cosa un po' che è venuta anche strana, nel senso che io ho iniziato come speaker radiofonico, no, come DJ. Ma per caso qui a Catania, per caso, tramite uno che aveva un negozio di dischi, io gliel'ho chiesto, mi dice: sì, conosco uno che ti può formare a fare lo speaker, proviamo. Poi questo mi fa: ma tu, dice, sai suonare, fai anche il DJ? Ho detto sì, perché non lo sai? No, non lo so. E ho iniziato a mandare i miei programmi, e da lì ho detto: ma sei bravo. Ma già il DJ lo facevo da prima, perciò mi sembrava anche strano, che io naturalmente non ero molto conosciuto, e quindi mi sembra un po' strana la cosa. Poi da lì, la prima, la seconda, la terza, tramite altri DJ di altre radio che ho conosciuto, tramite le serate davo le demo e loro lo davano al direttore di radio, e quindi piano piano sono aumentate. Poi ho iniziato, ho conosciuto altri tramite internet, ho conosciuto te, e quindi posso dire che sono molto contento di questa situazione che si sono creati con le web radio, con le FM radio, con questi progetti che ci sono per aiutare noi DJ emergenti.
1: E beh sì, insomma, una passione divorante verso il mondo della comunicazione, quindi questo è, non riusciamo a frenarci, abbiamo bisogno di comunicare. Però a proposito di questo, comunicaci, qual è la seconda scelta per la trasmissione di oggi?
0: La seconda scelta del pezzo di Maribound Secrets, una DJ giapponese che però si è trasferita da anni negli Stati Uniti. Genere acid techno, molto energetico, con la classica Roland T-103. Lei fa le sue copertine stile manga e fumetti giapponesi, che anch'io leggo, che sono appassionato. Quindi godetevi questo pezzo.
1: Ok. So funky, so dirty.

0: So funky, so dirty. E insomma, anche questo brano è senz'altro molto legato alle tue passioni, perché so che sei molto attento nel conoscere la carriera dei colleghi DJ, ma addirittura vai ad esplorare quali sono le copertine, quindi davvero una passione ben coltivata, con l'annaffiatoio di ogni gran giardiniere, no? Che dispensa acqua veramente molto molto spesso. È stato un Algo Day davvero particolarmente interessante, che ci ha fatto unire, anche se tridimensionalmente non ci siamo ancora conosciuti, e spero possa accadere, carissimo Etna DJ, che ci ha fatto così compagnia nel caratterizzare questa edizione.
1: Sì, per me è stato un piacere questa intervista, spero e credo che ci conosceremo anche presto di presenza.
0: Tra l'altro l'invito, tappeto rosso ovviamente, a tornare presto con altre proposte musicali per chiacchierare ancora nel nostro mondo della nostra passione per la musica da proporre.
1: Sì, sarà sicuramente un piacere per me e per tutti i miei amici ascoltatori e amiche ascoltatrici.
0: Perfetto, Etna DJ su Algo Day fa pure prima, e ci sentiamo molto presto per un altro aggiornamento. Domani Algo Day torna alla stessa ora. Per adesso restituiamo la linea allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di Settada.fm. E tutto per il momento a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7ba.fm/Alti Radio, Algo Day.

gli scappeso lì. E sì, si baciano così. E poi le storie intorno al fuoco, le castagne e qualche gioco. Come mai? Cos'è? Cos'è follia? Quell'alberello che sta lì, io non so più perché. Perché lo coprono di luci colorate, poi di stelle ritagliate, di sorrisi e di allegria. Io non capisco cosa sia. Mi sembra gioia, forse il sogno è già realtà. Chissà! Oddio, che c'è? Qua giù si dorme già. Perché di mostri non ce n'è? No, no, né streghe né fantasmi, niente notti di paura. I bimbi dormono sicuri nei letti. I mostri non ci sono.

il posto dove io vorrei restare per magia. Vorrei scaldarmi il cuore e ridere e vivere. Adesso voglio vivere. Io voglio, sì, lo voglio, sì, lo voglio e lo farò. Io lo saprò se questo

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età. Voglio

ad affittare il mio castello non diventi re. Ma per carità, faccio piovere sul tuo vino demodè. Non mi fotti neanche in casa, tu rinasca me. Se medioevo non rinasci me, mania. Tatuato in policromia, ho le vele quindi volo come Scampia. Troppo zucchero sotto la mia lingua.

0: Sono le 10:03.
1: Va ora in onda. Musica in cucina con Anto.
2: Ricette e tanti consigli utili e tanta musica. Ciao a tutti e ben ritrovati. Anche oggi ricette molto semplici da preparare. Per quanto riguarda i consigli, parleremo di asciugamani. E sì, perché con il passare del tempo possono diventare duri e graffiare la pelle, procurandoci così una sensazione spiacevole. Nello spazio lo sai o non lo sai, ma è sempre bene saperlo, vi darò alcuni consigli per mantenerli morbidi. Intanto iniziamo con la musica. Sophie and the Giants, Alex, dire, fare, curare.
3: Il mondo può essere infinito, se respiriamo lo stesso respiro,

0: Alfa, bellissimissima. E parliamo dell'antipasto. Oggi tartellette cremose. Sono dei bocconcini molto pratici da mangiare, specialmente se li utilizziamo durante un buffet. Semplici da realizzare e possono essere preparati in anticipo. In questa ricetta c'è la pasta brisée già pronta, ma se volete prepararla a casa, andate nel gruppo di Facebook Musica in Cucina. Sul simbolo della lente scrivete pasta brisée, così verrà fuori la ricetta e potrete prepararla a casa.
1: Dimmi, dimmi cosa importa che diventiamo. Godiamoci il momento, anche se è un po' strano. Passiamo giorni a letto, poi lo sappiamo che poi finirà così.
2: Ti amo.

E mentre ascoltiamo Anne Marie, Shania Twain, con Halty, vi do anche gli ingredienti per queste tartellette cremose. Sono per 6 persone, una confezione di pasta brisée rotonda, una busta di panna da cucina, 2 uova, uno scalogno, un cucchiaio di timo, sale, pepe, semi di sesamo.

0: Amen.
1: Mr. Rain, San Giovanni, la fine del mondo, e vediamo anche come preparare queste tartellette cremose. Con un coppapasta tagliate la pasta frolla in cerchi e adagiateli nei pirottini, alzando leggermente i bordi perché poi possano accogliere il ripieno. Mettete i pirottini in forno già caldo a 160 gradi per 10 minuti circa. Toglieteli dal forno e lasciateli intiepidire. Nel frattempo sbattete bene la panna con le uova, unite lo scalogno tritato, il timo, sale e pepe. Mettete il ripieno nelle tartellette e guarnite con i semi di sesamo. Infornateli per altri 15 minuti e saranno pronti per essere serviti.

0: Ora in onda musica in cucina con Anto,
1: ricette e
2: tanti consigli utili e tanta musica.
1: Argendamico, pelle d'oca.

Diodato, occhiali da sole, e vediamo il primo piatto, oggi pasta con le fave e i gamberi. Si preparerà in poco più di mezz'ora, un primo piatto veloce e gustoso da poter preparare anche all'ultimo minuto, a patto però che abbiate delle fave fresche già sbucciate, altrimenti ci vorrà un pochino più di tempo, tra poco gli ingredienti.

Imagine Dragons, Crushed, e vi spiego come preparare questa pasta con fave fresche e gamberetti. Sbucciate le fave, sciacquatele sotto acqua fresca a corrente. Scaldate un filo d'olio in una padella antiaderente e fate dorare uno spicchio di aglio. Aggiungete le fave e lasciatele insaporire qualche minuto. Spengete il fuoco, mettete circa la metà delle fave in un mixer con sale, pepe, parmigiano e 2 cucchiai di olio. Per creare una crema, rimettete sul fuoco la padella con le fave e aggiungete i gamberetti sgusciati. Aggiustate di sale, sfumate con del vino bianco e lasciate cuocere qualche minuto. Ora cuocete la pasta al dente, versatela poi direttamente nella padella con l'aggiunta di un pochino di acqua di cottura e aggiungete la crema di fave precedentemente preparata. Fate amalgamare il tutto e servite.

Irama, sceglimi e vediamo lo spazio dei consigli. Parliamo di asciugamani. Chi preferisce il lavaggio a mano può usare il bicarbonato aggiungendone un cucchiaio nella bacinella e lasciando gli asciugamani a bagno per una notte. Invece, se volete usare in lavatrice, dovete mettere il bicarbonato e aceto, perché questi due ingredienti svolgono una doppia azione ammorbidente e sbiancante. Prima di tutto bisogna avviare il lavaggio a temperatura non troppo alta e versate l'aceto nella vaschetta dell'ammorbidente. Questo renderà gli asciugamani morbidissimi e aggiungendo poi il bicarbonato durante il secondo lavaggio otterrete anche l'effetto sbiancante. Ma solo nei libri.

0: ora in onda.
1: Musica in cucina con Anto.
2: Ricette e
0: tanti consigli utili e tanta musica.
2: Kelly Minogue, Padam Padam.

Luis Capaldi, The Pretender, e vediamo ancora qualche consiglio per quanto riguarda come mantenere morbidi gli asciugamani. La camomilla è un ottimo morbidente naturale, basta lasciarne qualche bustina in infusione nell'acqua che utilizzeremo per mettere gli asciugamani in ammollo per qualche ora. Il risultato sarà sorprendente. Anche l'acido citrico. Si prepara una soluzione con 400 ml di acqua, 100 g di acido citrico e si versa nella vaschetta dell'ammorbidente. Anche l'alluminio, per quanto possa sembrare strano, questo elemento ha la capacità di ammorbidire le fibre. Se ne accortoccia un foglio, si pone nel cestello della lavatrice, avviando poi il ciclo di lavaggio normale.

P. Golden. Per secondo piatto oggi rotolini di salmone e zucchine. Questi rotolini sono una ricetta perfetta per utilizzare il salmone, sì, perché è molto amato, in accoppiamento con il sapore delicato delle zucchine, per avere un piatto delicato ma allo stesso tempo di grande effetto.

Miley Cyrus Jaded e vediamo gli ingredienti per questi rotolini di salmone e zucchine: 300 g di filetto di salmone, 3 zucchine, 2 limoni, sale, pepe, olio, quanto basta.

casa non vado via e vediamo come preparare questi rotolini di salmone e zucchine. Spinate e spellate il salmone, tagliatelo a fettine sottili e adagiatele su un vassoio. Lavate e sputtate le zucchine e tagliatele a tronchetti di circa 4 cm. Divideteli in 4 spicchi e eliminate l'eccesso di semi al centro. Ora avvolgete ogni spicchio di zucchina con una fettina di salmone e ponetele nel cestello per la cottura a vapore. In una casseruola scaldate un bicchiere di acqua in cui avrete spremuto il succo di 2 limoni. Ponete sopra il cestello in sospensione e cuocete i rotolini a vapore con il coperchio per circa 8 minuti. Salate e serviteli subito.

0: ora in onda.
1: Musica in cucina con Anto.
2: Ricette e
0: tanti consigli utili e tanta musica.
2: Paola e Chiara, Elodie Festival. Se dovete preparare una torta per un'occasione speciale, cercate una ricetta di semplice realizzazione ma che sia invitante e golosa. La torta di pesche e amaretti è il dolce che fa per voi. Tra pochissimo gli ingredienti.

pinguini tattici nucleari, rubami la notte, e vi do gli ingredienti per questo dolce: pesche e amaretti. 3 pesche mature, 250 g di amaretti, un limone, 2 uova, 70 g di zucchero, 80 g di burro, 150 g di farina, una bustina di lievito, 1 dl di latte.

Tommy Daly, NDG Miss, e vediamo come preparare questo dolce di pesche amaretti. Grattugiate metà della scorza di limone, sbucciate le pesche e fatele a spicchi sottili. Metteteli in un recipiente e roratele con succo di limone, mescolandole bene. Pestate gli amaretti, trifolandoli finemente. Montate le uova con 50 g di zucchero. Quando saranno belle spumose, aggiungete gli amaretti, la scorza di limone, il burro fuso e freddo e mescolate. Poi incorporate la farina, il lievito e il latte tiepido e amalgamate bene. Versate ora il composto in una tortiera di circa 24 cm rivestita di carta da forno, livellando bene l'impasto. Poi disponete sopra gli spicchi di pesca, spolverizzate con lo zucchero rimasto e cuocete in forno a 180 gradi per circa 40 minuti.

0: Avete ascoltato
1: Musica in cucina con Anto.
2: Ricette e
3: tanti consigli utili e tanta musica.
2: Siamo giunti al termine, ma voglio ricordarvi che se avete trovato interessanti le ricette e i consigli, troverete tutto per esteso nel gruppo di Facebook Musica in Cucina. Per oggi è davvero tutto, non resta che salutarvi. Chissoli, ma chissoli a tutti, ciao, alla prossima da Anto.

0: Radio Web Base.
1: Insieme a te con musica, notizie e intrattenimento per 24 ore al giorno, perché vogliamo che tu non ti senta mai solo.
2: Tra qualche secondo, Maria Chiara condurrà Stardust, i grandi successi della musica internazionale degli ultimi 40 anni. Stardust, con Maria Chiara.
3: Ciao a tutti, sono Maria Chiara ed eccoci di nuovo insieme all'ascolto di Stardust, trasmissione che vi conduce al riascolto dei più grandi successi che hanno costellato il firmamento musicale internazionale dagli anni 60 ai giorni nostri. Per questa puntata ho voluto scegliere per voi alcune delle maggiori voci soliste femminili che ci hanno accompagnato con i loro brani indimenticabili durante il corso degli anni, e vi assicuro che non è stata cosa facile privilegiarne alcune. Iniziamo con una icona della musica gospel, ovvero Aretha Franklin, soprannominata la regina del soul o Lady Soul per le sue capacità di aggiungere una vena soul a qualsiasi cosa cantasse e per le sue enormi qualità vocali. Di Aretha Franklin vi farò ascoltare un brano del 1968 dal titolo I Say a Little Prayer. A seguire, Etta James, cantante di intensità ineguagliabili e grande interprete di blues. Di lei ascolteremo A Sunday Kind of Love del 1960. Ascoltiamo.

0: Stardust con Maria Chiara.
1: Per gli anni 70 ho scelto due voci ineguagliabili della musica internazionale, ovvero Kate Bush, cantautrice, compositrice, danzatrice, musicista e produttrice discografica, conosciuta per la sua voce sopranile, che ha avuto un successo internazionale a partire dal suo debutto nel 1978 con la hit Wuthering Heights. L'altra star che vi propongo è Patti Smith, cantautrice, poetessa e artista statunitense, figura atipica e rivoluzionaria nel rock degli anni 70, di cui ascolteremo il suo successo Because the Night, pubblicato nel 1978. Via l'ascolto!

0: Stardust con Maria Chiara.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Stardust, programma di musica internazionale dal 1960 agli anni 2000. Io sono Maria Chiara. Questa puntata ho voluto dedicarla alle voci femminili e soliste più significative fra le tante che hanno costellato il firmamento internazionale della musica. Voglio presentarvi degli anni 80 due tra le voci femminili più carismatiche, ovvero Bonnie Tyler, interprete britannica di brani di grande successo, di cui vi farò ascoltare Total Eclipse of the Heart del 1983, e Kim Cannes, cantante statunitense attiva dagli anni 60, ma che ha avuto particolare successo durante gli anni 80 con il brano Betty Davis Eyes del 1981. Ascoltiamole.

0: Stardust con Maria Chiara.
1: Giungiamo agli anni 90. Vorrei proporvi una cantautrice, produttrice, ballerina e modella statunitense che con il singolo Gene in a Bottle del 1999 raggiunse la vetta della classifica dei singoli più venduti in Italia e ottenne una nomination ai Grammy Awards del 2000 come migliore performance pop femminile. Sto parlando di Christina Aguilera. A seguire Lisa Stanfield con il brano del 1992 Someday I Am Coming Back, colonna sonora del film La Guardia del Corpo con Whitney Houston e il bellissimo Kevin Costner.

0: Stardust con Maria Chiara.
1: Eccoci agli anni 2000. Ho scelto per voi due voci storiche del panorama musicale internazionale, ovvero Anastasia, cantautrice, compositrice e produttrice discografica statunitense, con il brano I Am Out of Love del 2000, che segnò il suo debutto e che fu scritto da lei stessa. Lanciò la sua carriera ai vertici delle classifiche in Europa ed in Australia. A seguire Dido, cantante britannica, con il brano White Flag del 2003, che ottenne un incredibile successo in tutto il mondo. Ascoltiamole.

0: Amici, siamo così giunti al termine del programma Stardust. Mi auguro di avervi tenuto buona compagnia e di aver soddisfatto i vostri gusti musicali. Maria Chiara vi saluta e vi aspetta numerosi alla prossima puntata. Mi raccomando, vi abbraccio, ciao a tutti!
1: This is the one for fun and entertainment. The one.

0: i grandi successi del passato. Emozioni musica.
1: Radio Web Base, tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.
2: Dance 80. Dance 80.
3: Ciao a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti, ben ritrovati a questa nuova puntata di Dance 80. Come sapete, stiamo insieme nei prossimi minuti con i grandi successi e non solo del mondo della dance anni 80. E come sapete molto bene, partiamo sempre con un grande classico. Stavolta parliamo di un disco meraviglioso che ha fatto davvero la storia, non solo della musica degli anni 80. Ci sono i Kiss di Gene Simmons e soci ad aprire Dance 80 oggi con I Was Made for Loving You.

realtà questo disco è del 1979, contenuto nell'album Dynasty, ma sappiamo bene che ha spopolato anche negli anni 80 e oltre, ancora oggi davvero fa sempre tantissima festa. Con i Kiss abbiamo aperto questa nuova puntata di Dance 80, entriamo negli anni 80, a questo punto fermandoci all'86, per ritrovare il progetto The Davis Pinkney Project, ovvero Go Go Lorenzo, con il singolo You Can Dance, If You Want It, disco che si ballava davvero tanto e con un buon riscontro anche per quello che riguarda la programmazione in radio.

Alberto Solfrini, artista che ci ha lasciato nel 2007, ritrovato con il progetto Coma Band e il singolo è Cavrones. Adesso dall'Inghilterra Sydney Haywood, anche lei prodotta da Stock, Aitken & Waterman. Per la sua produzione, per lei ascoltiamo dal 1984 I Can't Let You Go, probabilmente quello che è il suo unico successo.

po' per contratto, un po' perché siamo davvero molto forti. La Italo Disco è sempre presente qui a Dance 80, oggi con Brian Ice, singolo dell'87, Night Girl. Italo Disco che prosegue con un'altra voce presente in tantissimi progetti. Lei è Clara Moroni, 1986. Il progetto a cui ha prestato la voce stavolta è Divina e questa è Baby Blue.

dalla Spagna la formazione Barrabás con On the Road Again, estratto dal loro settimo album. In arrivo Will Downing 1988 con un singolo a metà tra house e il pop, I Love Supreme.

Corriamo il rischio di essere ripetitivi, ma a noi di Dance 80 questa Round and Round piace davvero tanto. Lei è Jackie Graham, arrivata al grande pubblico con il duetto insieme a David Grant nel 1985. Ottenne grandi soddisfazioni con questo singolo. Adesso il trio latinoamericano delle Company B, anche questo singolo spesso presente qui a Dance 80, trio che variò molto negli anni per quello che riguarda la formazione. Una ultima arrivata in ordine di tempo fu Julie Mary, cantante già delle Expose, che guarda caso arriverà tra pochissimo. Intanto 1987, questa è Fascinated.

Come promesso, abbiamo ascoltato l'Expose, trio femminile di Miami, ritrovate con Come Go With Me, era il 1986, adesso a Dance 80 Magazine 60.

alla fine tutta la musica degli anni 80 in tutti i suoi generi, e con questa davvero di gran classe, Quincy Jones alla voce Syda Garrett, lei la ricordiamo anche per il singolo cantato con Dennis Edwards, Don't Look Any Further, ma sono tantissime le collaborazioni per lei da Madonna, per l'album True Blue, a Michael Jackson, per il brano I Just Can't Stop Loving You.

La formazione Mr. Mister, conosciuti magari più per Broken Wings o per Kiri, oggi invece li abbiamo ritrovati con Something Real a Dance 80, era il 1987. Adesso il progetto M-Basic per l'accoppiata Cecchetto Sandy Martin, 1983, Ok, Run.

siamo arrivati alla fine di questa puntata di Dance 80 da Max Alberici e Fabrizio Inti. È tutto, però prima di andare via vi ricordo il nostro sito ufficiale dance80.com, dove potete trovare tutte le informazioni, tutte le notizie e le curiosità sul mondo della dance anni 80, e dal nostro sito è facilissimo arrivare anche alla nostra web radio che suona anni 80 24 ore su 24. Ci trovate poi quando volete su tutti i social possibili e immaginabili. Come ricordiamo sempre, basta cercare Dance 80 e potrete entrare in contatto con noi. A questo punto davvero tutto per la puntata di oggi, noi ci ritroviamo alla prossima e vi lasciamo con l'ultimo disco per oggi, che è quello di Coxo e si chiama Step by Step. Ciao a tutti!

0: Radio Web Base.
1: Insieme a te con musica, notizie e intrattenimento per 24 ore al giorno, perché vogliamo che tu non ti senta mai solo.
2: State per ascoltare Accadeva che, la musica italiana e le sue emozioni. In studio Anna Sol.
3: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
4: Ad Accadeva che, solo le italiane, le più belle.
5: E un bacio a tutti voi, ancora insieme per vivere un altro appuntamento con Accadeva che, un programma di musica italiana partendo con gli anni 70 fino ai giorni nostri. Ascolteremo brani che ci faranno tornare indietro con il tempo, dove tu che ascolti puoi condividere con me le tue emozioni, oltre alla voglia di ascoltare una canzone che forse non ascolti più o che è rimasta in un cassetto nascosta. Per questo puoi mandarmi un messaggio sulla pagina di Accadeva che troverai cliccando su Facebook, oppure un'email sulla posta elettronica accadevache@produzioniradiofoniche.it, segnalandomi una canzone e una dedica, e sarò contenta di esaudire il tuo desiderio.
2: Accadeva che, la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
3: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
4: Ad Accadeva che, solo le italiane, le più belle.
5: Ed iniziamo con gli anni 70, il primo brano di Bruno Lauzi, Quella cosa in Lombardia, un pezzo del 1970.

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: E dopo Bruno Lauzi continuiamo con un altro pezzo degli anni 70, Lucio Dalla e De Gregori con Banana Republic, un pezzo del 1979.

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: Abbiamo ascoltato l'ultimo pezzo degli anni 70, Lucio Dalla e De Gregori con Banana Republic. E ricordo il gruppo di Accadeva Che su Facebook e l'indirizzo di posta elettronica accadevache@produzioniradiofoniche.it. E proseguiamo con gli anni 80, Fabrizio De André con Hotel Sopramonte, un brano del 1981. Il titolo della canzone si riferisce al Sopramonte, la catena montuosa che si snoda nella zona centro-orientale della Sardegna. Fabrizio De André e Dori Ghezzi furono tenuti prigionieri per quasi 4 mesi nei pressi di Pattada, alle pendici del Monte Lerno.
3: E se vai all'Hotel Sopramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo. E una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi o sei perduta. Col tuo ordine discreto

grazie al cielo, ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te, ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete, passerà anche questa stazione.

e ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto, è un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto?

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: E ci ascoltiamo un altro brano degli anni Ottanta, Enrico Ruggeri con Contessa del 1984. Contessa è una canzone dei Decibel del 1980, è la canzone di maggior successo del gruppo. Il testo è stato scritto proprio da Ruggeri, che ne fa un fiore all'occhiello della sua vasta discografia.

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: Per la rubrica Meteore, quei cantanti spariti dal palcoscenico, questa settimana ci occupiamo di Paola e Chiara, due sorelle che dopo aver fatto parte come coriste degli 883 hanno intrapreso la carriera da soliste. Lo hanno fatto vincendo un Sanremo Giovani del 1996 con Amici come prima, che ci andiamo subito ad ascoltare.

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: Paola e Chiara per la rubrica Meteore, ad accadeva che le italiane, le più belle. E ci tuffiamo negli anni 90 ed è arrivata una email sulla posta elettronica. Giorgio da Pescasseroli saluta me e a tutti voi ascoltatori. Vorrebbe ascoltare una canzone a mio piacimento, augurandoci ogni bene. Ed ecco per te Umberto Tozzi, Il Grido, un pezzo del 1994. In un concerto l'ignaro pubblico attendeva canzoni già strasentite come Ti amo oppure Gloria o magari Stella stai, e invece d'improvviso il sipario cadde con fragore di basso, batteria, chitarre distorte e voci che gridavano facce d'angeli, luridi, burattini fanatici, un pezzo di protesta contro il sistema politico, gesta inusuale per il cantante torinese.

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: Sempre dei fantastici anni 90, ci ascoltiamo Samuele Bersani, Coccodrilli del 1997, un testo che sa di rivalsa nei confronti della sua ex, che per seguire il suo nuovo compagno si trasferì dalla città in provincia. E dal testo si comprende quanto sarcasmo ci sia in questo scritto.

E abbiamo ascoltato Samuele Bersani con Coccodrilli, ad accadeva che le italiane le più amate. In questo percorso musicale siamo giunti alle canzoni degli anni 2000 e lo facciamo con due brani, Neffa, Il mondo nuovo del 2006 e Claudio Baglioni con Tutti qui del 2005, brano che sa molto di riassunto musicale ed emozionale del repertorio del cantante romano.

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: E abbiamo ascoltato Claudio Baglioni con Tutti qui, ad accadeva che solo italiane, le più belle. E termina qui Accadeva che. Vi ricordo che per contattarci potete scrivere sul gruppo Facebook di Accadeva che, oppure attraverso l'indirizzo di posta elettronica accadevache@produzioniradiofoniche.it. Vi lascio però con l'ultimo pezzo per oggi, Vasco Rossi con un brano del 2004, e l'appuntamento è per la prossima settimana. Baci baci e fate i bravi!

0: Anche oggi Anna Sol ci ha fatto ascoltare dell'ottima musica. L'appuntamento è per la prossima settimana. E come dice Anna?
1: Baci, baci e fate i bravi!